0: what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
1: Per favore, vuol chiamare un tassì? Desidera sedere qui?